Susanne, lei come dici? Io carto nel burek, attacchi porcellano. Se potrei impazzi, vulcano, tappetti parmesano.